0: prece t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: Ma che non dice?
1: Signor, prendo lo stagno e lascia che il nonco il bevole reo sfoghi la panno.
0: Parta!

0: fuoco e ori d'accendi.
1: Allora, resta, figlia Duronte, tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono.

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

notte. Tu solo fida e armata scorta fammi con floridante, ove l'aspetto è mira, mi proveretta pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia, il

facente porta, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Orsi, che ascolto qualche moto, e l'essa morne le mu-

0: la sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai là.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi la

0: alto dorme, a testar la bata sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Corra si a far.
1: Resta, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passami ancora!
0: Guardie affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara! E dimmi chi sei!

0: perdito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anche io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te mi moro.
0: S'altri non discoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: qual loro ufficio ti sensi?
1: Noi, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già ch'io ne arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

0: ci puoi far morte?
1: A me? Vien morte! Contempla innanzi a tuoi pietosi sguardi! A te! Che pensi far?
2: Lieta, mio bene, da tuoi cari sospiri accompagnata!
1: Oh, per pietà! Stuzzatevi tenaci, miei catene!
2: Prima di te voglio!
1: Oh, no, per la morte, addio!
3: Tale non era il cenno mio!
1: Respiro!
2: Lasciami dispiegato!
3: Forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete! Tua questa morte, o floridante!

0: fucile a chi resista a lottrarmi.
1: Pensi di son tradito.
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua. A noi, voi proteggete l'innocenza.
1: Cielo, cielo, e farò rivedere.
2: Ma vinco presto tra queste cempi.
1: Non chiederò si eroi.
0: Viva Elisa Regina!
3: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

veggio. Che sento? Catene. Tormento. Sanremo, tu me, il regno, il sogno, è tutto per me, che misero cor. Che veggio? Che sento? Catene. Tormento.

che veggio, che sento, catene, tormento, son re, ma com'è, il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sen.

tutto per te, mi misero col, tutto, tutto, tutto per te, mi misero col.